0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare con frutto l'Eucaristia, perché trovi la disponibilità di cui ha bisogno nel nostro cuore, chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi e io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro e dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
1: Quanto amo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Non a un tesoro e basta, ma a un tesoro nascosto. Perché questa caratteristica, se per l'uomo, per la sua salvezza, per la sua felicità, occorre che sia scoperto il regno dei cieli? Non sarebbe più semplice che non fosse nascosto? Perché è nascosto? Perché Gesù specifica che il regno dei cieli è come un tesoro nascosto? Quasi a rendere più difficile il trovarlo, il seguirlo, il dirgli di sì. Il regno dei cieli, carissimi, è simile a un tesoro nascosto perché domanda l'ardore della ricerca, il rischio della ricerca. Gesù non vuole essere seguito per sbaglio, o per caso, o per abitudine, o perché uno non ha altre alternative. Il desiderio di Cristo è quello di essere seguito perché è scoperto come il tesoro più grande. Ma la scoperta è possibile solo se uno è alla ricerca. Per questo il Vangelo questa mattina ci lancia una potentissima provocazione. Fino a tirarne le conseguenze, vende tutti i suoi averi, compra quel campo, vende tutti i suoi averi, compra la perla preziosa. Qual è la conseguenza, qual è la conclusione più drastica? È che uno, una volta scoperto il tesoro più grande, è disposto a lasciare tutto pur di non perderlo. Ma c'è qualcosa nella nostra vita per cui saremmo disposti a lasciare tutto pur di non perderlo? C'è qualcosa per cui saremmo disposti a lasciare tutto? Oppure abbiamo smesso di cercare e quindi di scoprire e quindi di stupirci e quindi di entusiasmarci? Quanto tempo passiamo nelle nostre giornate piatti, senza nessun impeto di entusiasmo, di energia, di scoperta, dando per scontato tutto, a volte anche le cose più grandi? Quando ci è capitato l'ultima volta, per esempio, di entusiasmarci nel venire qui a messa, entusiasmarci, non trascinarci qui, entusiasmarci. O quando ci è capitato di entusiasmarci l'ultima volta tornando a casa, o al mattino appena svegli guardando nostro marito, nostra moglie o i figli, o guardando noi stessi alla nostra vita, alla nostra stessa vita, cioè l'ultima volta che il nostro cuore si è entusiasmato, quando è stata? Non è più facile riconoscere un piattume, un'abitudine nel vivere tutte le cose, una linea piatta che non si rinvigorisce mai? È per questo che il Vangelo ci sfida stamattina. Il tesoro è nascosto. Se uno non ha l'ardore della ricerca, se uno non ha il gusto del cammino, se uno non ha un bisogno spalancato, non lo trova, non lo trova. Non si trova per sbaglio. Non si trova mentre si fa un'altra cosa, mentre se ne cerca un'altra. Noi non lo troviamo, anche se siamo convinti di averlo trovato.
anche se ci pare di avere tutte le carte in regola per essere tra quelli che il regno dei cieli l'hanno già incontrato. Perché o è di tutti i giorni, o riaccade tutti i giorni questa grazia, altrimenti pensate che Dio sia contento di essere seguito per abitudine, di essere amato per forza, perché uno non ha alternative? Chiediamo questa grazia, carissimi, che il Signore ci dia sempre il desiderio di scoprirlo lì dove Lui si fa trovare, come Lui si fa trovare, quando Lui si fa trovare, e la libertà di lasciare tutto, come ha fatto Lui con noi, pur di non perderci. Perché Gesù descrive il Regno dei Cieli nel modo esatto in cui Dio si è piegato entrando nella storia per cercare noi, che siamo il suo tesoro nascosto, la sua perla preziosa. Non è che raccomanda una cosa che lui non fa, l'ha fatta lui per primo. Domandiamo alla Vergine Maria di non intraprendere altre strade con altri metodi, perché lo facciamo già e sappiamo dove conducono. Noi siamo fatti per la ricerca, per la scoperta, per l'entusiasmo, per lo stupore. Non accontentiamoci di una vita piatta. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo al Padre le nostre preghiere. Rispondiamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero volto di Dio, Padre buono, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lasciano guidare dalla vera sapienza, e non della bramosia del potere, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e di salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera, donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del Tuo regno e vivere nella Tua luce, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Numero 257.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
2: Santo.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace sia. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Numero 180.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Mi presento, sono Don Cesare, sono vicario parrocchiale della parrocchia del Duomo ed è la prima volta in assoluto che celebro l'Eucaristia qui in questa chiesa e sono contento di farlo con voi in questa domenica, nella quale ci raduniamo portando tanti motivi di invocazione e di supplica, che ci sono cari. A quelli che sentiamo più personali poi ne aggiungiamo due, una preghiera per tutti i nonni e le nonne, in questa giornata della memoria dei Santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù. E poi con tutta la Chiesa italiana oggi preghiamo e facciamo una colletta per i terremotati del Venezuela. Non ne parla più nessuno perché le notizie passano in fretta, ma noi sappiamo che c'è tanto bisogno in quella situazione. Per vivere bene il nostro incontro con il Signore chiediamo di essere trasformati interiormente, capaci di accogliere la Sua parola e il Suo pane. E chiediamo perdono per tutte le nostre chiusure. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la Tua misericordia,

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, o Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto, e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo

0: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: La mia parte è, Signore, ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Il regno dei cieli è simile a un tesoro, a una perla preziosa.

grande valore, la più preziosa di tutte. Questa immagine splendida del Vangelo, che ci riempie di consolazione e di speranza, perché ci ricorda che il dono della fede è questo, è la possibilità di trovare con gioia un tesoro, il tesoro che è Cristo. E quindi questo ci aiuta a superare quella lettura parziale e assolutamente inadeguata dell'esperienza della fede come una scelta che chiede rinunce, chiede dei no, che ci sono, certo, ma sono come chi vende tutti i suoi averi per comprare la perla di più grande valore. Quest'oggi questa pagina viene circondata dalla liturgia da una vera e propria interpretazione liturgica di questo testo e vorrei proporvi proprio di lasciarci guidare da questa sapienza ecclesiale. Innanzitutto con le parole della preghiera con la quale si è aperta la nostra liturgia di quest'oggi. Ho pregato per voi, diceva così: O Padre, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, quindi ci ricorda che il tesoro del regno è il rapporto con Gesù, la sua vicinanza, capace lei sola di colmare ogni attesa e ogni speranza, di superare ogni fatica. Tu appunto concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Che Cristo regni nel cuore dei credenti, nella vita dei cristiani, è davvero un tesoro inestimabile per chi sa riconoscerlo. E per farlo occorre un cuore sapiente, saggio, intelligente. E quindi la liturgia quest'oggi ha affiancato a questo testo la famosissima vicenda dell'inizio del regno di Salomone, giovanissimo, eredita da suo padre Davide il doppio regno di Giuda e di Israele. E il Signore Dio gli appare e gli propone una grazia speciale. Che cosa desideri? Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Il Signore Dio lo sa benissimo cosa c'è nel cuore degli uomini e infatti lo dirà anche Salomone poco dopo. Non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai scelto di chiedere il discernimento nel giudicare. Lo sappiamo. Tutti noi desideriamo una vita lunga, possibilmente in salute, tutti noi speriamo di avere sicurezza per il presente e per il futuro e quindi quanto ci serve per essere tranquilli economicamente parlando. Tutti speriamo di essere vincitori. Certo, un re deve chiedere la vita dei propri nemici perché un re deve andare in battaglia a combattere per il suo popolo. A noi basta di poter essere protagonisti e vincitori nelle nostre cose. Ma appunto, sapendo benissimo che questi sono i desideri che emergono spontaneamente, il Signore quel giorno loda Salomone proprio perché ha chiesto un cuore saggio e intelligente. Un cuore capace di discernere che cosa veramente vale. Dobbiamo dirlo onestamente, tutti noi nel cuore abbiamo un po' i desideri di cui dicevamo prima e quindi non è scontato riuscire ad avere questa saggezza e questa intelligenza, che però non è solo dei cuori perfetti.
può essere di tutti i cuori, anche il cuore fragile e un po' impreciso che abbiamo ciascuno di noi. L'esperienza che facciamo quest'oggi è proprio quella di rivolgerci al Signore con umiltà e dire: Signore, ho bisogno anch'io dei tuoi doni perché il mio cuore sia così, diventi così se in alcuni momenti non riesce ad esserlo. E la pagina di Vangelo di quest'oggi poi prosegue dando uno spunto ulteriore. A un certo punto, la conclusione della pagina di quest'oggi dice così: ogni scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Se il vero tesoro da chiedere a Dio è un cuore saggio, un cuore generoso, un cuore buono, qui ci viene ricordato che sono un po' due le dimensioni evangeliche più preziose che dobbiamo ricercare e custodire nel nostro cuore. Innanzitutto le cose antiche, un cuore che non dimentica, che sa custodire in memoria le grazie, le benedizioni, sa custodire in memoria anche la lezione che ci viene dalle esperienze negative, perché se sono rilette con sapienza fanno crescere, strutturano la personalità, aiutano a rinnovare scelte più consapevoli e più profonde. E ancora, un cuore che sa estrarre cose nuove. Credo che anche questo sia un tema importante e urgente. Dobbiamo chiedere al Signore un cuore creativo e cercatore, perché la realtà che ci circonda, lo sappiamo, è una realtà complessa che a volte preoccupa, ma è una realtà che ci deve affascinare perché è una realtà abitata dalla novità di Dio, abitata dalla presenza del Signore che continua a regnare sulla nostra vita, continua cioè a rendere possibile per noi un futuro che sia la scoperta di un tesoro sempre più grande. È una cosa da chiedere singolarmente, è una cosa da chiedere anche come comunità cristiana. Nelle settimane scorse ha suscitato rinnovato scalpore la vicenda dei seguaci del gruppo di Lefebvre, che si sono ritrovati a irrigidirsi su una visione parziale della tradizione, una visione passatista della fede, uno sguardo incapace di vedere nella novità della vita di oggi una benedizione del Signore che chiede di rinnovare la vita cristiana secondo il Vangelo, per cui rifiutano il Concilio Vaticano II, rifiutano un rapporto costruttivo, anche se sofferto, con la realtà così difficile di oggi. In ultima analisi non riescono a credere che il Signore Gesù continui a camminare davanti al suo popolo segnando passi e orientamenti anche nuovi, pur in continuità con il passato. A volte succede anche a noi, ci si irrigidisce, ci si spaventa di fronte alle novità e si guarda con un sospetto che non è illuminante, perché non è lo sguardo benevolo del Signore anche sulle fragilità e le piccolezze che tutti noi abbiamo. Quindi credo che anche questo sia uno spunto prezioso che ci viene offerto oggi e per il quale possiamo pregare il Signore, la sua parola e il suo pane ci aiutino ad essere uomini e donne entusiasti, sempre alla ricerca della perla preziosa, dicevamo, con un cuore che non dimentica, un cuore creativo e un cuore cercatore.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i Suoi doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro con il Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.
1: Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto, e mostri al mondo il vero volto di Dio, Padre buono. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lascino guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i malati e sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per noi, qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto d'offertorio, la nostra offerta 146.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella Sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna. Con la Sua resurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa. Addi soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canto alla comunione, pane di vita nuova, numero 189.

0: Preghiamo. Dio nostro Padre, che ci ha dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'unico avviso di questa settimana è che domenica prossima c'è il perdono di Assisi, è un'occasione preziosa, soprattutto in quest'anno di particolare attenzione alla figura di San Francesco nel suo 800° anniversario della morte. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
3: Vogliamo, grazie a Dio.
0: Addio.
3: Canto finale del tuo popolo 167.